0: 4.000 scudi. Fatelo, zio, e sia ver.
1: Esitar non è più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo!
0: Ed io consento, corri a prender, corri.